Ntotete kota kunaka te ugusa na te na domi sotaina ai te di kwara tini ama ki.